0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, gentili ascoltatori, buongiorno dagli studi di Radio Pola. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic. Apriamo con l'estero. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Pechino per una visita ufficiale di 2 giorni, accolto dal leader cinese Xi Jinping. Al centro del vertice i delicati rapporti commerciali, la guerra in Iran, la questione Taiwan e la competizione tecnologica sull'intelligenza artificiale.
2: Trump ha dichiarato di voler convincere Pechino ad aprire maggiormente il mercato cinese alle aziende americane. Mentre Xi Jinping ha invitato a evitare nuove tensioni e a mantenere stabili le relazioni bilaterali.
1: Sul fronte europeo, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha sospeso il dispiegamento di oltre 4.000 soldati nel continente. Secondo il Wall Street Journal, parte dell'equipaggiamento e del personale era già in viaggio verso l'Europa ed alcuni funzionari militari sarebbero rimasti sorpresi dalla decisione. La misura arriva dopo l'ordine del segretario alla difesa americano, Pete Hegseth, di ritirare circa 5.000 militari statunitensi dalla Germania.
2: Il governo invierà oggi al Sabor diversi progetti di legge, tra cui il nuovo testo sulla disciplina del credito al consumo, armonizzato con la direttiva dell'Unione Europea. La normativa introduce importanti vantaggi per i consumatori, da tutela e trasparenza fino a una più ampia sicurezza finanziaria. Tra le principali novità figura anche il divieto per le banche di subordinare la concessione di un prestito al trasferimento dello stipendio presso un determinato istituto bancario. Vengono inoltre introdotti criteri più severi per la valutazione della capacità creditizia, con l'obiettivo di evitare la concessione di mutui a cattivi pagatori.
1: Il Ministero croato della Scienza, dell'Istruzione e della Gioventù ha presentato la bozza del calendario scolastico per l'anno 2026-2027, ora in consultazione pubblica. Le lezioni dovrebbero iniziare lunedì 7 settembre e concludersi il 15 giugno, mentre per gli alunni dell'ultimo anno delle medie superiori il termine è fissato al 21 maggio.
2: Torna la formula con 2 pause invernali, la prima tra Natale e l'Epifania, la seconda a fine febbraio. Le vacanze pasquali sono previste dal 25 marzo al 2 aprile con rientro il 5. Secondo il Ministero, la scelta è legata alla distribuzione dei giorni festivi, molti dei quali il prossimo anno cadranno nel fine settimana.
1: Rinviato per maltempo il Festival della Multiculturalità che avrebbe dovuto tenersi domani sera a Dignano. L'evento è in programma giovedì 21 maggio in Piazza del Popolo con inizio alle 19.
2: Sempre a Dignano, spostata di un giorno per le avverse previsioni meteo, anche la manifestazione La Mia Casita, dedicata al recupero e alla valorizzazione delle costruzioni in pietra secco. L'apertura è prevista per domenica 17 maggio.
1: E siamo al meteo, nuvolosità variabile con locali piogge, possibili rovesci nella seconda parte della giornata e nelle ore serali, vento moderato di scirocco con rinforzi, temperature massime tra i 20 e i 22 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 14, ancora un saluto dal programma italiano. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic. Il premier Andrej Plenković ha annunciato nuove misure per rafforzare trasparenza ed efficienza nella gestione dei fondi pubblici destinati allo sport, con controlli più rigorosi sull'utilizzo delle risorse. Dal 1 giugno aumenteranno inoltre in media del 115% le tasse giudiziarie, con rincari che interesseranno in particolare le cause civili.
2: Sul fronte della difesa, il premier ha definito molto positivi i risultati del primo ciclo di addestramento militare di base. 260 delle 800 reclute hanno espresso interesse a proseguire la carriera nelle forze armate. La Croazia punta sul nucleare civile per rafforzare la sicurezza energetica. Presentando al Sabor la nuova legge quadro, il ministro dell'economia Ante Šušnjar ha indicato l'obiettivo di coprire entro il 2040 almeno il 30% del fabbisogno elettrico nazionale con energia nucleare. Ha però precisato che il provvedimento non autorizza la costruzione di centrali né vincola il paese a progetti specifici.
1: La legge, ha spiegato il ministro Šušnjar, serve a creare il quadro normativo per ricerca, sviluppo e possibile impiego del nucleare civile, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza e delle norme sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Al valico di Macelj, al confine tra Slovenia e Croazia, le autorità croate hanno preso in consegna i resti di circa 500 vittime delle esecuzioni avvenute alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta del primo protocollo internazionale di riconsegna dei resti umani tra i due paesi. Le salme, riesumate tra il 2013 e il 2017 da fosse comuni in Slovenia, saranno sepolte in Croazia.
2: Il vicepremier e ministro dei veterani Tomo Medved ha definito la cerimonia un atto di civiltà e un passo importante nella collaborazione tra Zagabria e Lubiana sulla gestione delle vittime del secondo dopoguerra. Nei giorni scorsi ha suscitato sconcerto il caso dei 47 cani denutriti e trascurati trovati nel casolare dell'orrore sul Monte Maggiore. Oggi la polizia di Abbazia ha arrestato una cittadina croata di 76 anni sospettata di uccisione o maltrattamento di animali.
1: Secondo le indagini, negli ultimi 10 anni la donna, insieme al compagno recentemente deceduto, avrebbe detenuto circa 80 cani e gatti, prima a Costrena e poi nel casolare, senza cure adeguate, cibo sufficiente né assistenza veterinaria. Gli animali avrebbero subito gravi sofferenze. La donna è stata denunciata, il caso passa ora alla Procura dello Stato. A Pola torna la tradizionale festa dei maturandi. L'appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio nel parcheggio dello stadio cittadino Aldo Drosina, scelta resa necessaria dai lavori in corso al centro sociale Roiz, sede abituale dell'evento.
2: Dopo l'ultimo suono della campanella, gli alunni delle scuole medie superiori celebreranno la fine delle lezioni prima dell'esame di maturità. Rafforzate le misure di sicurezza con il coinvolgimento di polizia, Croce Rossa e servizi di emergenza, con controlli mirati per garantire lo svolgimento ordinato dell'evento e limitare eventuali disagi alla circolazione.
1: Dal mondo CNI, iniziati i lavori di ricostruzione della platea estiva Vlado Benussi della comunità degli italiani di Rovigno. L'intervento interesserà circa 400 metri quadrati e prevede il rifacimento completo della pavimentazione, che sarà realizzata in pietra, il rinnovo degli impianti elettrici e la sistemazione delle strutture esistenti.
2: L'investimento complessivo ammonta a 382.000 euro, finanziati dall'Unione Italiana, mentre i lavori sono stati affidati all'impresa rovignese Miramare. Durante l'estate la platea resterà chiusa e tutte le attività verranno trasferite in altre sedi cittadine. Il vicepresidente della comunità, Gianclaudio Pellitzer.
3: Noi abbiamo già organizzato i luoghi dove potremo fare tutta la nostra rappresentazione, cioè nel centro giovani che è stato aperto da qualche anno e dunque potremo realizzarle lì, nel centro multimediale e se sarà anche necessario farle nel nostro teatro Antonio Guanduso le faremo anche lì.
1: E siamo al meteo, nuvolosità variabile con possibili locali rovesci, vento moderato di scirocco con rinforzi, temperature massime tra i 20 e i 22 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossima edizione, il GR delle 16:30, buon proseguimento.

0: Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
1: I titoli delle principali notizie. Il premier Plenković annuncia più controlli sui fondi allo sport. Dal 1 giugno maxi rincaro delle tasse giudiziarie, positivo il bilancio dell'addestramento militare. Nuove tutele sul credito al consumo, stop ai prestiti vincolati al trasferimento dello stipendio.
0: Il nucleare civile entra nella strategia energetica croata, obiettivo 30% dell'elettricità entro il 2040. A Pola la festa dei maturandi il 22 maggio nel parcheggio dello stadio Drosina. Iniziati i lavori di ricostruzione della platea estiva Vlado Benussi della comunità degli italiani di Rovigno. Il meteo, per il resto della giornata nuvolosità variabile con possibili locali rovesci, vento moderato di scirocco con rinforzi, temperature massime tra i 20 e i 22 gradi.
1: Domani cielo in prevalenza coperto e tempo molto instabile, con piogge frequenti, rovesci e temporali. Localmente sono possibili precipitazioni abbondanti, soprattutto in serata e nella notte, quando è atteso il peggioramento più marcato. Soffierà vento moderato o forte di libeccio. Temperature mattutine tra 8 e 13 gradi, massime comprese tra 14 e 19.

0: Radio Pola notiziario. Il premier Andrej Plenković ha annunciato nuove misure per rafforzare trasparenza, responsabilità ed efficienza nella gestione dei fondi pubblici destinati allo sport, con l'obiettivo di garantire un utilizzo corretto delle risorse a sostegno delle federazioni e degli atleti, dai settori giovanili alle nazionali.
1: Dal 1 giugno scatterà inoltre un forte aumento delle tasse giudiziarie, in media più 115%, con rincari particolarmente significativi per le cause civili. Sul fronte della difesa, il governo valuta positivamente il primo ciclo di addestramento militare di base. 260 delle 800 reclute hanno manifestato interesse a restare nell'esercito, risultato che, secondo Plenković, supera le aspettative. Il governo ha inviato oggi al Sabor diversi progetti di legge, tra cui il nuovo testo sulla disciplina del credito al consumo, armonizzato con la direttiva dell'Unione Europea. La normativa introduce importanti vantaggi per i consumatori, da tutela e trasparenza fino a una più ampia sicurezza finanziaria.
0: Tra le principali novità figura anche il divieto per le banche di subordinare la concessione di un prestito al trasferimento dello stipendio presso un determinato istituto bancario. Vengono inoltre introdotti criteri più severi per la valutazione della capacità creditizia, con l'obiettivo di evitare la concessione di mutui a cattivi pagatori. La Croazia punta sul nucleare civile per rafforzare la sicurezza energetica. Presentando al Sabor la nuova legge quadro, il ministro dell'economia Ante Šušnjar ha indicato l'obiettivo di coprire entro il 2040 almeno il 30% del fabbisogno elettrico nazionale con energia nucleare. Ha però precisato che il provvedimento non autorizza la costruzione di centrali né vincola il paese a progetti specifici.
1: La legge, ha spiegato, serve a creare il quadro normativo per ricerca, sviluppo e possibile impiego del nucleare civile, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza e delle norme sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Favorevoli diversi deputati della maggioranza e dell'opposizione di centrodestra, che vedono nel nucleare una fonte stabile e a basse emissioni.
0: Al valico di Macelj, al confine tra Slovenia e Croazia, le autorità croate hanno preso in consegna i resti di circa 500 vittime delle esecuzioni avvenute alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta del primo protocollo internazionale di riconsegna di resti umani tra i due paesi. Le salme, riesumate tra il 2013 e il 2017 da fosse comuni in Slovenia, saranno sepolte in Croazia. Il vice premier e ministro dei veterani, Tomo Medved, ha definito la cerimonia un atto di civiltà e un passo importante nella collaborazione tra Zagabria e Lubiana sulla gestione delle vittime del secondo dopoguerra.
1: Il Ministero dell'Istruzione ha presentato la bozza del calendario scolastico per l'anno 2026-2027, ora in consultazione pubblica. Le lezioni dovrebbero iniziare lunedì 7 settembre e concludersi il 15 giugno, mentre per gli alunni dell'ultimo anno delle superiori il termine è fissato al 21 maggio. Torna la formula con due pause invernali, la prima tra Natale e l'Epifania, la seconda fine febbraio. Le vacanze pasquali sono previste dal 25 marzo al 2 aprile, con il rientro il 5. Secondo il Ministero, la scelta è legata alla distribuzione dei giorni festivi, molti dei quali il prossimo anno cadranno nel fine settimana.
0: Sulla proposta si registrano però opinioni contrastanti tra i dirigenti scolastici. I rappresentanti delle scuole elementari chiederanno il ritorno a un unico periodo di pausa invernale, mentre quelli delle medie superiori ritengono che la suddivisione presenti anche alcuni vantaggi.
1: Nei giorni scorsi ha suscitato sconcerto il caso dei 47 cani denutriti e trascurati trovati nel casolare dell'Orore sul Monte Maggiore. Oggi la polizia di Abbazia ha arrestato una cittadina croata di 76 anni sospettata di uccisione o maltrattamento di animali.
0: Secondo le indagini, negli ultimi 10 anni la donna, insieme al compagno recentemente deceduto, avrebbe detenuto circa 80 cani e gatti, prima a Costrena e poi nel casolare, senza cure adeguate, cibo sufficiente né assistenza veterinaria. Gli animali avrebbero subito gravi sofferenze. La donna è stata denunciata e il caso passa ora alla Procura dello Stato. Per le notizie dall'estero, il microfono a Selina Sciucca.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Pechino per una visita ufficiale di 2 giorni, accolto con grande cerimonia dal leader cinese Xi Jinping. Al centro del vertice tra le due superpotenze i delicati rapporti commerciali, la guerra in Iran, ma anche la questione Taiwan e la competizione tecnologica sull'intelligenza artificiale. Al summit partecipano anche importanti imprenditori americani, tra cui Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, Bank di Nvidia, segnale del forte peso economico e tecnologico dell'incontro. Sul fronte europeo, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha sospeso il dispiegamento di oltre 4.000 soldati nel continente. Secondo il Wall Street Journal, parte dell'equipaggiamento e del personale era già in viaggio verso l'Europa ed alcuni funzionari militari sarebbero rimasti sorpresi dalla decisione. La misura arriva dopo l'ordine del segretario alla difesa americano Pete Hegseth di ritirare circa 5.000 militari americani dalla Germania. E intanto a Washington dovrebbero proseguire anche i colloqui tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Si punta a un accordo di pace che affronti anche la definizione dei confini e il rafforzamento della sovranità libanese.
1: A Pola torna la tradizionale festa dei maturandi. L'appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio nel parcheggio dello stadio cittadino Drosina, scelta resa necessaria dai lavori in corso al centro sociale Reutz, sede abituale dell'evento.
0: Dopo l'ultimo suono della campanella, gli alunni delle scuole medie superiori celebreranno la fine delle lezioni prima dell'esame di maturità. Rafforzate le misure di sicurezza con il coinvolgimento di polizia, Croce Rossa e servizi di emergenza, con controlli mirati per garantire lo svolgimento ordinato dell'evento e limitare eventuali disagi alla circolazione.
1: Dal mondo CNI, iniziati i lavori di ricostruzione della platea estiva Vlado Benussi della comunità degli italiani di Rovigno. L'intervento interesserà circa 400 metri quadrati e prevede il rifacimento completo della pavimentazione, che sarà realizzata in pietra, il rinnovo degli impianti elettrici e la sistemazione delle strutture esistenti.
0: L'investimento complessivo ammonta a 382.000 euro finanziati dall'Unione Italiana, mentre i lavori sono stati affidati all'impresa rovignese Miramare. Durante l'estate la platea resterà chiusa e tutte le attività verranno trasferite in altre sedi cittadine. Il vicepresidente della comunità Gian Claudio Pellizzer.
3: Intanto la pavimentazione è in uno stato disastroso, le installazioni sono anche obsolete, dunque i quadri generali dell'energia elettrica sono da rifare completamente. Noi con questo otterremo una pavimentazione nuova, otterremo tutte le infrastrutture nuove per quanto riguarda l'energia elettrica, per quanto riguarda i sistemi audio-video, predisporremo appunto anche per degli impianti luci sia di scena che di illuminare tutta la platea, per cui avremo una platea per quanto riguarda l'infrastruttura completamente aggiornata e anche per quanto riguarda la pavimentazione.
1: Il programma della comunità continua, dove si svolgeranno le manifestazioni adesso?
3: Noi abbiamo già organizzato i luoghi dove potremo fare tutte le nostre rappresentazioni, cioè nel centro giovani che è stato aperto da qualche anno, dunque potremo realizzarle lì, nel centro multimediale e se sarà anche necessario farle nel nostro teatro Antonio Guanduso le faremo anche lì, per cui le nostre manifestazioni continueranno come ogni anno, forse un tantino in forma ridotta perché lo stesso per alcune situazioni abbiamo bisogno di più spazio, però insomma ecco, cercheremo di realizzare il massimo possibile.
1: A Dignano il maltempo cambia il calendario degli eventi, rinviato il Festival della Multiculturalità, inizialmente previsto per domani sera. L'appuntamento è stato spostato giovedì 21 maggio in Piazza del Popolo con inizio alle 19. Slitta di un giorno, sempre per le avverse previsioni meteo, anche la manifestazione La Mia Casita, dedicata al recupero e alla valorizzazione delle costruzioni in pietra secco. L'apertura è ora prevista per domenica 17 maggio.
0: E ancora musica e spettacoli. Questa sera a Vienna va in onda la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. Si esibiranno in gara gli altri 15 paesi e fuori gara il paese ospitante, l'Austria, con Francia e Regno Unito già qualificati di diritto per la finale. Ricordiamo che la Spagna, parte dei Big Five, ha boicottato l'Eurovision, contestando così la partecipazione di Israele. Alla fine delle esibizioni della seconda semifinale si aprirà il televoto, in seguito verranno annunciati i 10 paesi qualificati per la finale di sabato 16 maggio.

0: Domani cielo in prevalenza coperto e tempo molto instabile, con piogge frequenti, rovesci e temporali. Localmente sono possibili precipitazioni abbondanti, soprattutto in serata e nella notte, quando è atteso il peggioramento più marcato. Soffierà vento moderato o forte di libeccio. Temperature mattutine tra 8 e 13 gradi, massime comprese tra 14 e 19.
1: Grazie per essere stati con noi. L'informazione italiana di Radio Pola torna domani con le edizioni delle 11, 14 e 16.30. Buon proseguimento.